0: Alexandra Burk, aleluia! E ela quer dar lugar ao Francesco Napoli.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai, è la febbre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna ci porterà.